questo è il fantastico lova. Mi sta lova, lova, lova. Non mi sta lova, lova, girl. Mi sta lova, lova, lova. Non mi sta lova, lova. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Call me fantastic, touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic.